Ecco le chiavi, tornano i carcerieri, e poi le rifatate sono pronti per la fuga.

qual sinoltre volando danzante gaietto sciame femminil mettiamo